0: Gemini. Riavvolgimento nastro in corso.
1: Non hai fatto in tempo a seguire la puntata? Tranquillo, su Radio Gemini nulla va perduto.
2: Listen our podcast.
1: Sì, esatto, tutto quello che ti sei perso lo ritrovi online. Interviste, mixati, programmi e qualche pillola da riascoltare.
2: Gemini Mix, Maxi Single, The Boogie Machine, The Flying Mix, Afro Night History and much more.
1: Vai su radiogemini.net, sezione podcast e premi play quando vuoi tu.
2: Rewind and play again.
1: Radio Gemini, la storia che puoi ascoltare ancora.

0: Sono le 3:01.
1: Spot. Gemini. Spot. Gemini. Gemini One, the big one.
2: Gemini Night Live, la notte, i suoni, le emozioni. Solo su Radio Gemini One, the

0: Sono le 4:02.
1: Spot. Gemini. Spot. Gemini.
2: Gemini Night Life, la notte, i suoni, le emozioni. Solo su Radio Gemini One, The Big

0: Hit Parade Stories, dove la storia la fa la musica, ma anche le curiosità.
1: Gemini Flashback. Ogni disco, un ricordo. Gemini Flashback.

0: Gemini Flashback. All'inizio di ogni ora, 5 minuti di grandi successi. 30 anni di ricordi, solo su Gemini One, The Big One.
1: Verifica nastro. Allineamento ok. La cassetta è agganciata. La corsa può iniziare. Un salto tra tracce che hanno fatto storia. Tutte qui, tutte in un'ora. Più vive che mai. Radio Gemini attiva la sua macchina dei suoni. Gemini Dance Machine. Dance Machine. Premi play. Si parte.
2: Gemini Dance Machine.
3: Oh yes! Ultimo appuntamento della settimana. Buon venerdì a tutti voi carissimi da Stefano Riva. Ultimi 60 minuti da trascorrere insieme per questa settimana su Radio Gemini. Partiamo con il primo blocco della Dance Machine, George Benson, Give Me the Night, poi Vaya con Dios, Na Na Na e George Michael, Faith.
1: Gemini Dance Machine.
2: Solo lo mejor.
1: Solo il meglio degli anni 80 e 90.

0: Gemini Dance Machine.
1: Gemini Dance Machine.
2: La piastra è calda, il nastro scorre liscio e i successi 80-90 arrivano uno dopo l'altro.

0: Gemini Dance Machine.
1: La meravigliosa ed inconfondibile voce di George Michael appena ascoltato su Radio Gemini con il suo brano Faith. Ma ne abbiamo altri tre pronti da suonare, ma soprattutto ballare. I Venga Boys con We Are Going to Ibiza. A seguire Giorgio, Tina Cherry e Wakefield, Another Day.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90.

0: Gemini. Gemini One, the big one. Il fascino del vinile, il suono originale, l'energia dei grandi successi. Tutti i giorni dalle 19, i migliori maxi single di sempre. Versioni estese, remix esclusivi e il groove autentico della musica che ha fatto la storia. Maxi single, il suono del vinile. Solo su Radio Gemini One, the big one.
1: Verifica nastro. Allineamento ok. La cassetta è agganciata. La corsa può iniziare. Un salto tra tracce che hanno fatto storia. Tutte qui, tutte in un'ora, più vive che mai. Radio Gemini attiva la sua macchina dei suoni. Gemini Dance Machine. Dance Machine. Premi play. Si parte.
2: Gemini Dance Machine.
3: L'ultimo appuntamento settimanale della Gemini Dance Machine con Stefano Riva, che continua nella seconda parte di oggi con Gilbert Montagnier, Just for Tonight, Will Smith, Wild Wild West e Gino Latino, Yo!
2: Gemini Dance Machine.
1: Gemini Dance Machine.
2: Solo lo mejor.
1: Solo il meglio degli anni 80 e 90.

0: Gemini Dance Machine.
1: Gemini Dance Machine.
2: La piastra è calda, il nastro scorre liscio e i successi 80-90 arrivano uno dopo l'altro.

0: Production.
1: Gemini Dance Machine.
2: Si continua a suonare le hit più belle, più famose, i ricordi più belli degli anni 80 e 90. Il programma perfetto per voi, concentrato in 60 minuti di pura energia. Stefano Riva con voi per scoprire i prossimi successi da ascoltare. Ritorniamo negli anni 90 con gli Ace of Base e la loro Cruel Summer. Poi Greg Keane, Lucky e la nostra Alexia con Ti Amo, Ti Amo.
1: Gemini Dance Machine.
0: Gemini Dance Machine.
1: Solo lo mejor.
0: Solo il meglio degli anni 80 e 90.

0: Gemini Dance Machine. Nessun graffio sul vinile. Solo ricordi, solo ricordi che suonano bene.
1: Ti amo, ti amo. I'm crazy for you.

0: Dance Machine.
1: Ultimo blocco in arrivo di oggi, ma soprattutto di questa settimana della Dance Machine su Radio Gemini. Andiamo veloci veloci ad ascoltarci Gash Patti, Let Be Must The Queen, poi All Saints, Under The Bridge e da seguire Ole Oates, You Make My Dreams. A tra poco per i saluti.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90.

0: Gemini Dance Machine.
1: Gemini Dance Machine.
2: La piastra è calda, il nastro scorre liscio. E i successi 80-90 arrivano uno dopo l'altro.

0: Dance Machine.
1: Si chiude così puntuale questa bella oretta di successi 80 e 90 su Radio Gemini. La Dance Machine si ferma, ma ritornerà puntuale al solito orario lunedì. Grazie per essere stati con me, Stefano Riva. Saluto la parte tecnica capitanata dal Check e Riccardo Secchi. Buon weekend, fate i bravi. Ciao!
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90. La corsa dei suoni si ferma qui, ma il nastro riparte domani. Stesso orario, stessa macchina. Gemini Dance Machine. Ci riascoltiamo domani.

0: Sono le 6.
1: Spot. La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: Gemini. Gemini One, the big one.

0: Gemini One. This is the big one.
1: Vengo a prenderti stasera.
2: Amore, sei in ritardo.
1: No, sei in punto.
2: Io sì, ma tu no, sei in ritardo.
1: Non ti preoccupare, ho la radio sveglia. Sto ascoltando Sei in punto.
2: Sei in punto.
0: La tua radio sveglia su Radio Gemini One.

0: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900 161 302 89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333 186 70 76. Gemini. Gemini One, the big one.
3: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, c'è Breakfast, il tuo risveglio in musica con Andrea e la Fabi. Breakfast su Gemini One,

0: ma tu no, sei in ritardo.
1: Non ti preoccupare, ho la radio sveglia, sto ascoltando Sei in punto.
0: Sei in punto.
2: La tua radio sveglia su Radio Gemini One.

0: Sonno, eh? Vorresti stare a letto ancora 5 minutini, vero?
1: Sveglia! Presto che tardi!
0: Sai che ore sono?
1: Senti qua!
2: Sono le 6:47.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way. Tra poco il tuo risveglio mattutino. Con Breakfast. In compagnia della Fabi e il Chuck.
1: Sono le 7:02.
2: Spot. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99 euro, e con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69 euro. Lidl vale davvero.
3: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
3: Ah, e allora scialla! Scialla,
5: scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
3: Noi 1000!
5: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: Gemini.
6: Buongiorno da Laura Supino. Continua a salire il bilancio dell'attacco russo di ieri notte su Kiev. 27 i morti, una novantina i feriti, 130 gli edifici colpiti, tra questi un deposito della Croce Rossa che denuncia la perdita di aiuti umanitari per 2 milioni di dollari. Il presidente Zelensky ha assicurato che l'Ucraina reagirà all'attacco e ha sollecitato più aiuti degli alleati per la difesa antiaerea. Condanna di ONU e UE, Mosca replica avanti fino al raggiungimento dei nostri obiettivi. La detassazione dei rinnovi contrattuali sarà confermata anche nella prossima finanziaria, lo ha annunciato la Premier Meloni intervenendo ieri a Padova al 19° congresso nazionale della UIL. La presidente Floridia e tutti i membri di opposizione si sono dimessi dalla commissione di vigilanza RAI, immediata alla reazione del centrodestra che a sua volta ha fatto dimettere tutti i suoi rappresentanti, lo strappo originato dal mancato accordo sulla presidenza di Viale Mazzini. La Spagna travolge l'Austria 3-0 e approda agli ottavi di finale dei mondiali, passa anche il Portogallo che supera 2-1 la Croazia. I lusitani affronteranno le furie rosse nel prossimo turno, oggi in campo Svizzera, Algeria, Australia, Egitto. È tutto, a più tardi.
0: Aspetta un attimo, Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Una buona giornata a tutti voi che siete in ascolto. Sulla 4 Brescia-Padova dobbiamo segnalare lunghe code per un veicolo in fiamme tra Somma Campagna e Verona Sud in direzione Venezia. Code poi tra Desenzano e Brescia Est in direzione Milano a causa di un incidente. Vi ricordiamo di fare attenzione a causa della presenza di un cantiere di lavoro in direzione Milano nel tratto compreso tra Soave e Verona Sud. Con questo è tutto. Prima di salutarvi vi ricordiamo che per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste a vostra disposizione l'applicazione gratuita Info Viaggiando. È tutto, grazie dell'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Riunioni infinite, mail che scoppiano, capi esigenti. Stop! Alza il volume e sbottona la camicia. Dalle 12 alle 13 su Radio Gemini scatta la pausa pranzo. Un'ora ad altissimo voltaggio con i campioni della musica 70, 80, 90 e 2000. Il tuo break non è mai stato così gustoso.
3: Gemini Flashback. Ogni disco, un ricordo. Gemini Flashback.
4: Ladies and gentlemen, I'd like to introduce the hi-hat.

0: sì. Oh, questa settimana è passata veloce.
1: Vabbè, è stata corta,
0: per te
1: quindi
0: cortissima.
1: Forse
0: per me è passata veloce, sarà perché
1: non
0: sai.
1: Non capisco molto.
0: Oggi però il tempo è un po' così.
1: Allora, io stamattina probabilmente ve ne siete accorti anche voi giminiani, anche tu Chuck, visto che ci svegliamo abbastanza presto, c'era un cielo rosa.
0: Ah.
1: Ti ho detto verso il bellunese,
0: sì,
1: diciamo. Ti ho detto chissà che giornatona che mi esce. Poi sono uscita di casa e c'era sta nuvolona brutta. Non lo so, cioè non capisco. Ma poi sentiremo chi ne sa di queste cose.
0: Sì.
1: Noi non siamo in grado di fare le previsioni del tempo, però possiamo portare un po', dai, che è venerdì, in giro per il Veneto e non solo. Quindi copertura di Radio Gemini che poi grazie al DAB si estende anche ad altre regioni.
0: Sì, sì, sì.
1: Vedi che ogni tanto ragiono anch'io. Dai che venerdì per questo e tanto altro vi lancio il mio affettuoso buondì. Ciao Chuck, ciao Fabi, Sandro dalla provincia di Udine. Buongiorno dall'edicola di Mellaredo, con fatica oggi però dai che venerdì. Ciao Andrea, buona giornata. C'è Cece che sta scrivendo.
0: C'è Silvia.
1: C'è anche Silvia.
0: Ragazzi,
1: ciao,
0: buon
1: ragazzi.
0: Lavoro, mi raccomando.
1: Allora stanno sempre a fresco lì, perché col pesce fresco, no?
0: Sì.
1: Almeno un po'.
0: Sì, ma poi penso che, allora, siccome all'interno, da quello che ho capito, all'interno di un centro commerciale,
1: sì,
0: quindi d'estate, climatizzazione
1: anche,
0: a palla, d'inverno un leggero riscaldamento che fa bene,
1: un po',
0: insomma.
1: Un po' di più. Poi abbiamo una frase motivazionale che chissà dove è andato a pescare il nostro motivatore.
2: Buongiorno! Venerdì 3 luglio 2026,
0: sì,
2: San Tommaso Apostolo. E ricordate, come diceva il mio amico Ralph Waldo Emerson, imparate a seguire il ritmo della natura. Il suo segreto è la pazienza. Ciao!
0: Vabbè, io seguo il ritmo della musica, eh. Seguo il ritmo della musica.
1: Seguiamolo.
0: Seguiamolo. Craze, apriamo oggi con un brano fine anni 80 e si intitola The Party.

0: Sì,
1: Allora, abbiamo parlato di tempo, sì, di meteo. Allora andiamo un po' a sentire che cosa ci racconta il nostro meteorologo di fiducia.
2: Buongiorno amici di Radio Gemini, rinforza l'anticiclone, quindi tempo stabile e soleggiato per questo weekend. La bolla di aria calda ormai è un lontano ricordo. Oggi e nei prossimi giorni le temperature saranno gradevolmente calde, senza eccessi, e con massime attorno ai 30 gradi e minime che durante la notte potrebbero attestarsi tra i 18 e i 21 gradi. È la classica estate italiana, quella zorriana, cioè senza gli influssi africani. Questo almeno fino a martedì prossimo. Poi si potrebbe avere un piccolo cambiamento, però è ancora troppo presto per parlarne. Quindi godiamoci questo bel weekend estivo con più sollievo e meno sudore. Amici, buon weekend e ci risentiamo lunedì.
1: Dovresti vedere la mia ascella. Ma a parte questo, ma il cambiamento deve essere?
0: A me piace il termine un'estate gradevolmente calda.
1: Quindi Migno ha girato.
0: Il Nino
1: è troppo caldo anche per me, torno a casa.
0: Ma il gradevolmente caldo.
1: Ci hai lasciato con un po' di punti di domanda. E questa cosa a me da fare.
0: Ci penserò tutto questo weekend.
1: Infatti. Mamma mia. Salutiamo anche Marco che dice: per fortuna è venerdì.
0: Per fortuna.
1: Eh sì. Perché poi l'Isolo Beach, due giorni di relax, sembra bene, no?
0: Per quelli che hanno la fortuna di avere l'appartamento lì.
1: Quelli che si organizzano quelli che avevano un appartamento ma l'hanno venduto.
0: Sì.
1: Ogni riferimento è puramente casuale.
0: Kelly Rowland, questa è Work.

0: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo dove ogni giorno è...
1: Internet! Internet veloce! Quanti giga vi servono?
0: Questo finché non passi a euro. E allora tutto diventa più... Ah, perché quando facciamo una cosa, la facciamo bene. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
2: Ciao da Laura Cremaschi
3: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
2: I Salva Slip Carefree Cotton Fill da 44 pezzi sono a 2,29€, la variante Cotton On The Go da 40 è a 2,49€. Gli assorbenti interni OB Pro Comfort 16 pezzi sono a 2,19€ e con un prodotto della linea Carefree Salva Slip o tamponi OB, in omaggio uno stick solare labbra Pits Buin.
3: Acqua e sapone.
2: Oltre la convenienza.
4: Gemini. Radio Gemini. Gemini One, the big one.

Gemini One, The Big One. Signori e signore, vi parla il comandante. Preparatevi al decollo. Il pomeriggio di Radio Gemini cambia marcia e sale a bordo di 90 all'ora. Il viaggio quotidiano nei grandi successi degli anni 90. Le tracce memorabili che hanno segnato un'epoca. In un'ora, al massimo dei giri. Ogni giorno alle 14 c'è 90 all'ora. Il pomeriggio senza freni di Radio Gemini.

0: Dire Think I'm Sexy.
1: Ma ci saluto anche a Moira che ci dà il buongiorno e dice dai che è venerdì. Ciao Moira, buona giornata, buon lavoro. Allora arriva dai social questo messaggio, quindi ricordiamo già che ci siamo, che anche noi di Radio Gemini abbiamo i nostri profili social.
0: Cercateci su Facebook, su Instagram, c'è anche TikTok, va bene, se proprio non vi piacciono i social potete comunque mandarci un bel dai che è venerdì al nostro numero di WhatsApp che è il 351 678 6611.
1: Messaggi WhatsApp, come sottolineava giustamente il check, e firmatevi
0: . Mi raccomando, adesso arriva lui, Mr. Culture Club, questa è Move Away.

0: incredibile.
1: È avanti questa storia. No.
0: Allora, incredibile ma vero, sì. È arrivato l'editore, sì, e ha rifiutato una nostra offerta.
1: No, beh, se l'è ricaricata lui la storia.
0: Vabbè, ma questo non dovevi dirla questa cosa.
1: No, perché ieri eravamo alla macchinetta del caffè, tutti e tre, e quindi anche l'editore ha caricato la mia chiavetta, quindi adesso ho un... è importante il credito.
2: È una chiavetta geminiana, quindi...
1: Importante, l'ho detto, Max, se vuoi...
0: Invece hai rifiutato, pensa a te.
2: No, perché l'ho già bevuto.
0: Già preso la colazione.
1: E poi noi siamo arrivati e abbiamo messo la macchina. Cercavamo Max, per il caffè.
2: No, stavo lavorando, ragazzi, stavo lavorando per voi.
0: Andavo su e giù per i corridoi. Max,
1: sì, Max, chiamato, dove sei? Non c'eri.
0: Ufficio, niente, ho detto, vabbè.
2: Stavo lavorando dall'altra parte.
1: Ah, ecco, ok. No, fino a lì non siamo arrivati. Un megafono ci vorrebbe.
0: Allora, salutiamo Guido, il triestino, che si prepara, visto che oggi è venerdì, certo, si prepara a fare i suoi tocci.
2: Tuffi geminiani.
0: Tocci geminiani in questo caso. Tocci geminiani. E poi prossima settimana ferie e concerti. Beato lui.
2: Ma Trieste è così, ragazzi. Mettetevela via. Ma a
1: mettiamo
2: Trieste,
1: una sede a Trieste.
2: A Trieste si fa così. La vita è questa.
0: Fabi, sì, cioè, effettivamente una piccola sede c'è a Trieste, volendo. Quindi
1: vado io se volete. Mi sacrifico io.
2: Sei un po' Madonna incoronata.
0: Non importa. Devi vestirti da suora, però.
1: Ma guarda, io di solito sono sempre molto coperta.
2: Potrei
1: quindi...
2: mettere molto una buona parola per il mio amico Donna. Dai.
0: No, no, il vescovo che...
2: Allora dico ai miei amici geminiani di Trieste, sì, che io sono praticamente amico personale del vescovo di Trieste, ma era solo un dettaglio.
1: No, va bene, ma io posso?
0: Ci mettiamo una buona parola con il vescovo.
1: Posso?
2: Mentre io sono cavaliere, lui è vescovo. Beh, però, insomma.
1: Io potrei anche pensare di farmi suora, ma vabbè. Salutiamo Demi, Mario e anche Marisa che ci mandano il buongiorno e dai che venerdì sui social.
0: E arrivano i Queen!

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One.
1: Every day. In every way.
2: Sono le 8:02.
3: Spot. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99 euro, e con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69 euro. Lidl vale davvero. Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
4: Fai leva sui miei desideri, eh?
3: Veramente faccio leva sull'IVA.
4: Leva sull'IVA?
3: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
4: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
3: Ce li leva?
4: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
3: Leva l'IVA.
4: E i pensieri.
3: Solo a luglio, solo da
5: Iperceramica.
6: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
0: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
7: Benvenuti. Per le conseguenze di un veicolo che ha preso fuoco sulla A4 Brescia-Padova, lo svincolo di Somma Campagna è chiuso in entrata in direzione Venezia e lungo la carreggiata diretta verso il capoluogo Veneto si registrano 9 km di coda tra Somma Campagna e Verona Sud. Terminate invece le code che si erano formate verso Milano tra Desenzano e Brescia Est a seguito di un incidente. Traffico in aumento sulla tangenziale di Mestre e per questo motivo si verificano i primi disagi in direzione Trieste tra Terraglio e il bivio per la A27. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. Gemini One, the big one.

0: Siete pronti a esplorare le radici, le storie e i ritmi che hanno plasmato la musica di un intero continente? Dimenticate tutto ciò che sapete e preparatevi a un'esperienza che vi farà ballare con l'anima. Questo è Gemini Afro Night History. Ogni domenica sera vi guideremo attraverso l'evoluzione della musica afro. Sintonizzatevi e lasciatevi trasportare dalle onde sonore dell'Africa. Gemini Afro Night History. Ogni domenica sera, solo qui, su Gemini One, The Big One.
1: Gemini Flashback. Ogni disco, un ricordo. Gemini Flashback.

0: Gemini Flashback. All'inizio di ogni ora, 5 minuti di grandi successi, 30 anni di ricordi, solo su Gemini One, The Big One.
1: Breakfast, la tua sveglia in musica.

0: Born in the USA, Bruce Springsteen.
1: Posso fare un complimento a sì? Un super iper scienziato,
2: sì?
1: Il papà di praticamente del microprocessore Faggin, sì? Faggin si Faggin. Chiama di Faggin di praticamente di Vicenza,
0: sì?
1: Perché ha rinnegato la Silicon Valley, ma non come Silicon Valley, ma come States, come America.
0: Sì, io rinnego il silicone, deve essere tutto naturale, ragazzi.
2: Poi, caro Max, sì? Visto che sei qui, c'è Raff Caigo che scrive:
0: ciao Tosi,
2: ma cosa fai esattamente un editore di radio?
1: Allora,
2: è la radio.
1: Intanto. Allora, l'editore di una radio, in questo caso di Radio Gemini,
0: tira fuori i soldi
1: per rendere questi bei sorrisi alla mattina. Sia quello del Cecchi che ovviamente quello della Fabi.
0: Sì, si becca tutte le rogne.
1: Sì, sì, comprese anche quelle H24. Che il ministero Mimit ci crea costantemente ogni ecco, giorno, ogni santo giorno. Li paghiamo per non farci rompere le palle, capito?
2: H24.
0: Un po' autolesionista, insomma.
1: Ma lo siamo un po' tutti.
0: Ma è la passione, ragazzi.
2: Ecco, quindi
1: la pensione, sì, la pensione.
2: L'editore è la radio fondamentalmente, manca l'editore e siamo, ecco, messi
0: siamo
2: malissimi,
0: rovinati.
2: Malissimo,
1: facciamo
2: ecco.
1: Cooperativa,
2: ecco.
0: In partenza per Rovinvi, delle destinazione villaggio Valalta, una dovrebbe settimana di puro relax.
2: Farà frescola.
1: Qui c'ho invidia, ragazzi.
2: Farà frescola.
1: Perché a Rovigno, sì. Siamo a Rovigno. Allora, qui c'è molta invidia da parte mia.
0: Ecco.
1: Non so da parte vostra, ma da parte mia, sì.
2: Freschino.
1: Complimenti.
2: Ciao, saluteci. Michi. Buon divertimento. Michi. Poi c'è qualcuno che invece è a Sottomarina e ci dà ogni giorno,
1: sì,
2: costantemente.
1: Sì, devo dirmi.
0: Sempre invidia.
2: Beh, però una passeggiata la mattina che fa bene.
1: Sì, sì, lungo la diga.
2: Sì.
1: Bellissimo. Sì.
2: Magari.
1: In quel caso potrei quasi invidiarlo.
2: Ecco.
3: Buongiorno Gemini da Sottomarina Beach,
2: sì?
3: Da Flavio.
2: Ciao, Flavio.
3: Qua sono 26 gradi.
2: Vabbè,
3: alle 8
2: bene.
3: Del mattino.
2: Vabbè.
3: Ciao!
2: Al mare, va bene.
1: Chissà se mangi Krapfen, sai che è sotto mangiare?
0: Guarda, Flavio.
2: Un cabaret di Krapfen.
0: Flavio ordina il cabaret ogni mattina.
1: È il solito geminiano esagerato.
0: Sì. Allora, andiamo a sentirci gli Stretch adesso. Questa è Why Did You Do It?

0: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
1: Fai leva sui miei desideri, eh?
0: Veramente faccio leva sull'IVA.
1: Leva sull'IVA?
0: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
1: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
0: Ce li leva?
1: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
0: Leva l'IVA.
1: E i pensieri.
0: Solo a luglio, solo da
2: Iperceramica.
3: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima, così José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
6: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900 161 302 89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333 186 70 76. Gemini.
7: Radio Gemini.
6: Gemini One, the big one. Gemini One, the big one.

0: alle 6 del mattino Radio Gemini segna il ritmo della tua giornata. Sei in punto. Tanta buona musica, così non sarai mai in ritardo. Forse.
1: Stai ascoltando Radio Gemini.

0: stavo dando una letta alle frasi enigmatiche che i nostri ascoltatori ci mandano per
1: tu
0: poi
1: ci
0: scoprire.
1: Saresti arrivato?
0: Sì, perché no. Perché è uno standard.
1: Ah, ok.
0: È uno standard. Quando fai le serate in discoteca, quando metti quel pezzo,
1: sì,
0: in automatico parte bevo, bevo, bevo. Eccetera,
1: lo sapevo. Cioè, ero qui che pensavo, ho detto magari vuole una canzone di Pittura Fresca.
0: No, no, no, no, no, no. Bevo, bevo, eccetera, eccetera.
1: Quindi è storpiata, diciamo.
0: Sì, storpiatissima.
1: Non ci sarei mai
0: è un
1: arrivato.
0: Po' come Freed for My Desire di, okay, Gala, che anche lei è storpiatissima.
1: Vabbè, non voglio sapere.
0: Guarda, allora, no,
1: buongiorno a tutti da Legnaro. Ci sono 26 gradi alle 8 del mattino. E ahimè, sto per andare al lavoro dove ci saranno minimo 35-37 gradi. Lorella d'Abrugine. Ciao Lorella, un abbraccio anche a te. Poi sentiamo anche il nostro Albi che è un po' preoccupato. Adesso vedo se parte perché qua ogni tanto sai che io smanetto.
0: Uh-huh.
1: E praticamente ci racconta del suo fine settimana.
0: Sì.
1: Quindi andiamo a sentire. Ecco, adesso sì. Adesso
2: Gemini, buongiorno da. Dai che è venerdì,
1: sì,
2: fine settimana che si prospetta, non so come, perché domani sera si dà il caso che Pippo Paolone sarà il mio service.
1: Però.
2: E questo mi preoccupa non poco. Comunque, raga, buon fine settimana,
1: bene,
2: divertitevi, buon mare, buone vacanze, buona montagna, eccetera. Un abbraccio, ciao!
1: E adesso alle 8.36...
0: bisogna ricordare che alle 9, dalle 9 alle 10 c'è il Gemini Box, c'è il vostro jukebox virtuale. Siete voi protagonisti al 351-678-6611.
1: Prenotate la vostra canzone preferita con un messaggio di testo, una nota vocale che a noi fa sempre molto piacere. Firmate, mi raccomando, i messaggi.
0: Ehi, senti qua! Sex Bomb, Sex Bomb. No, non è quella,
1: no,
0: però me la ricorda così. Questo è l'originale, dai. Sì.

0: Io già mi immagino, cara Fabi. Aspetta che qua sto spaccando tutto.
1: Anche abbiamo quello.
0: Esatto. No, io già mi immagino una giornata rombante con gli auricolari.
1: Un weekend.
0: Con gli auricolari attaccati, il casco, con una bella Ducati sotto il fondoschiena, che viaggio verso la Romagna, perché quest'anno
1: torna il World Ducati Week. Ragazzi, inizia questo grande evento e quindi tutti i ducatisti, se si dice così, spero di sì, Romagna rombante aspetta tutti, scrive Alberto di Treviso.
0: Tra le altre cose è il centenario, 100 anni alla Ducati.
1: Me li vedo, posso immaginarli.
0: Mi sa che ci sarà il mondo, il mondo.
1: Sì, si divertiranno
0: bello,
1: tantissimo.
0: Bello,
1: ciao ragazzi, poi documentate, fateci vedere qualche immagine. Allora, stanno continuando ad arrivare un po' di messaggi per il Gemini Box, c'è ancora un bel po' di spazio, quindi se volete prenotare la vostra canzone fatelo.
0: 351-678-6611, il numero di WhatsApp di Radio Gemini.
1: Mandate anche qualche messaggio vocale con la vostra richiesta, che a noi fa sempre molto piacere. Metteteci la firma anche con i messaggi di testo e richiedete la vostra canzone.
0: Yellow adesso, questo è The Race.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day, in every way.
1: Sono le 9:02.
2: Spot. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99 euro, e con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
3: Gemini. Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
4: Ben ritrovati sulla A4, Brescia-Padova, permangono in direzione Venezia tra Peschiera del Garda e Verona Sud lunghe code al momento di circa 10 km causate da un veicolo che ha preso fuoco. Per lo stesso motivo l'entrata di Somma Campagna è chiusa in direzione Venezia. Inoltre si verificano conseguenze sul tratto tra Verona Nord e Nogaro Le Rocche in entrambe le direzioni della A22, di competenza questa di Autostrada del Brennero. Per traffico intenso sulla tangenziale di Mestre, infine, si viaggia a rilento tra Terraglio e il bivio per la A27 in direzione Trieste. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Spot.
5: Vuoi lavorare con noi? Vuoi far parte della nostra radio? Noi cerchiamo proprio te. Se pensi di essere la forza che cerchiamo per la vendita di spazi pubblicitari e i nostri eventi, invia il tuo curriculum alla nostra email info@radiogemini.net. Radio Gemini One, the big one, the big one. Radio Gemini.
6: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Se ami gli anni 80 e 90, preparati a un'ora fatta di musica e storie che profumano di quell'epoca. Radio Gemini presenta Gemini Dance Machine.
1: Gemini Dance Machine.
0: Successi originali, ricordi precisi, curiosità vere, raccontate da Stefano Riva, che ti porterà dentro gli oggetti, le mode e i suoni di quegli anni. Dal lunedì al venerdì, dalle 5 alle 6 del mattino e dalle 17 alle 18. La musica corre, le parole arrivano al momento giusto e l'atmosfera è quella delle nostre cassette di quando tutto era nuovo. Gemini Dance Machine, il modo migliore per tornare senza tornare indietro.
2: Radio Gemini.
3: Gemini. Gemini Flashback. Ogni disco, un ricordo. Gemini Flashback.

0: bevo,
1: povero Dario,
0: mi ubriaco e poi non me la ricordo più, anche perché sono astemio io, quindi
1: vabbè, io non sapevo di questa cosa, me lo avete così insegnato tu e Michele di Adria, che ha richiesto questa canzone di Dario G, che secondo me non apprezza molto la storpiatura.
0: Vuoi sapere invece Gala cosa dice?
1: No, non voglio.
0: Meglio.
1: Me la tolgo. Tanto ringraziamo Anna, che è passata con
0: del cadeau. Un cadeau che praticamente dovete sapere che quando arriva un cadeau qui, sì, la prima cosa è lo sguardo da praticamente killer che ha la Favi, che dice: passa subito qua tutto,
1: perché devo aprire e far la foto.
0: Far la foto,
1: e
0: si
1: prendere,
0: sceglie,
1: certo,
0: quelle che piacciono a lei.
1: Il bombolone,
0: se rimane qualcosa,
1: sì. Io di solito ne mangio una, queste sono piccole, ne ho prese due. Ma
0: sì,
1: è il check che
0: ma
1: affonda.
0: Io no.
1: Affonda, beh, ma i testimoni, l'Anna dice sì, ha detto addirittura le portate piccole perché ci tengo alla vostra linea.
0: Va bene, dai.
1: Allora, c'è ancora un po' di spazio per il Gemini Box, quindi se volete approfittarne,
0: 351 678 6611.
1: A proposito, stiamo per accontentare l'amico Guido di Trieste, che ha scelto una canzone bella bella bella bella come quella dell'amica Alberta.
0: E allora, in sequenza, attenzione che siamo sul Europe con Carrie, e poi Papa Winnie con Rootsy and Boopsy.

0: Gemini Box. Questa è la canzone che hai scelto tu.
1: Bobby Check, ciao ragazzi, per il Gemini Box mi fareste gentilmente ascoltare la canzone Everything I Own, cantata da Boy George. Grazie e un abbraccione da Cristiano.

0: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Gemini.
4: Radio Gemini.
3: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: stop, come dicevano tanti, stop alle telefonate, stop alle richieste, perché
1: avete riempito
0: tutto, ragazzi, tutto.
1: Intanto
0: tutto.
1: Salutiamo l'amico Michele che ha richiesto questa bellissima canzone di Billy Joel e andiamo via veloci proprio perché ci sono un sacco di amici da accontentare, quindi andremo a mettere tra poco la richiesta dell'amico Sandro e a seguire sentiremo anche una delle canzoni richieste da Katia.
0: In sequenza Dr. Alban con Sing Hallelujah e poi Bob Marley con Is This Love.

0: Gemini Box, questa è la canzone che hai scelto tu.
1: Ciao Fabi, ciao Andrea e ciao a tutti i geminiani. Mi fate ascoltare per piacere Work It To The Bomb degli LMR.

0: Gemini Box, questa è la canzone che hai scelto tu.
1: Buongiorno Radio Gemini, sono Gaia da Rovigo. Vorrei sentire Bad Devil's Eyes di Kim Carnes, se possibile. Grazie e buona giornata.

0: Sandra con Secret Land,
1: richiesta dall'amico Massimiliano dalla provincia di Udine. Salutiamo anche Amelio che voleva vedere la foto con la mia ascella sudata, però io ho la canotta oggi, quindi non si vede, però anche un rigolo dietro la schiena, non sono tanto bella da vedere in questi momenti, ma non importa. Poi c'è chi chiede com'è andata con i bomboloni.
0: Sono spariti, io non li ho neanche visti, no. Sono spariti,
1: Uno alla crema e uno alla marmellata. Tu come sei messo di là? Ce n'erano quattro,
0: Ne ho mangiate due, basta.
1: Sei sicuro?
0: Sì.
1: Allora, è un boccone.
0: Due.
1: Allora, siamo arrivati ai saluti, è arrivato il momento di chiudere il Gemini Box. Abbiamo l'ultima richiesta da soddisfare, che è quella di Silvia e Jessica, da dedicare alla collega e amica Serena. E poi vi lasciamo naturalmente con la programmazione di Radio Gemini.
0: Sì, volevo ricordare che potrete riascoltare tutta la trasmissione, il podcast, tra una mezz'oretta circa verrà messo online. Ricordare che domani alle 10 domani alle 10 del mattino ci sarà Max Artusi con il suo bel programmino che ricorda un po' la super classifica show di una volta. Domenica alle 9 invece, con Gemini Summer Weekend, si balla per tutti quelli che saranno incoronati per andare al mare. Almeno vi ascoltate e ballate un po' di sana musica.
1: Perfetto, noi torniamo lunedì. Corretto, sì. Tra le 7 e le 10 per darvi come sempre il buongiorno dalla Fabi
0: e dal Cheque.

0: Se ami gli anni 80 e 90, preparati a un'ora fatta di musica e storie che profumano di quell'epoca. Radio Gemini presenta Gemini Dance Machine.
1: Gemini Dance Machine.
0: Successi originali, ricordi precisi, curiosità vere, raccontate da Stefano Riva, che ti porterà dentro gli oggetti, le mode e i suoni di quegli anni. Dal lunedì al venerdì, dalle 5 alle 6 del mattino e dalle 17 alle 18. La musica corre, le parole arrivano al momento giusto e l'atmosfera è quella delle nostre cassette di quando tutto era nuovo. Gemini Dance Machine, il modo migliore per tornare senza tornare indietro. Spot.
2: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
3: Fai leva sui miei desideri, eh?
2: Veramente faccio leva sull'IVA.
3: Leva sull'IVA?
2: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
3: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
2: Ce li leva?
3: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
2: Leva l'IVA.
3: E i pensieri.
2: Solo a luglio, solo da
4: Iperceramica.
5: Ciao da Laura Cremaschi
6: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
5: Il detersivo lavatrice Dash 2 flaconi da 23 lavaggi è a 9,99€. Le Dash Pots da 50 lavaggi sono a 12,99€. Gli ammorbidenti Lenor da 87 lavaggi sono a 3,99€. E per un profumo ancora più avvolgente e duraturo trovi il profumatore in perle Lenor a 8,99€.
6: Acqua e sapone.
5: Oltre la convenienza.
7: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
8: Gemini. Radio Gemini One. This is the big one.
7: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Di nuovo buona giornata. Per le conseguenze di un veicolo che ha preso fuoco sulla A4 Brescia-Padova permangono code in direzione Venezia, soprattutto tra Peschiera del Garda e Somma Campania. Per traffico intenso si viaggia in colonna sulla tangenziale di Mestre in direzione Trieste tra Terraglio e la A27, mentre sulla A4 Venezia-Trieste si verificano, sempre in direzione del capoluogo friulano, rallentamenti alla barriera di Trieste-Lisert. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono sempre disponibili anche sui canali di WhatsApp e di Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
1: Fai leva sui miei desideri, eh?
0: Veramente faccio leva sull'IVA.
1: Leva sull'IVA?
0: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
1: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
0: Ce li leva?
1: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
0: Leva l'IVA.
1: E i pensieri.
0: Solo a luglio, solo da
2: Iperceramica.
3: Gemini.
2: Radio Gemini.
4: Gemini One, the big one.

Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.net.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One.
1: Every day. In every way.
2: Sono le 11 e 3 minuti.
3: Spot. Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
4: Fai leva sui miei desideri, eh?
3: Veramente faccio leva sull'IVA.
4: Leva sull'IVA?
3: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
4: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
3: Ce li leva?
4: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
3: Leva l'IVA.
4: E i pensieri.
3: Solo a luglio, solo da
5: Iperceramica.
6: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
7: Internet veloce!
6: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
0: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
8: Benvenuti, per traffico intenso sulla 4 Brescia-Padova sono possibili rallentamenti in direzione Venezia tra il bivio per la A22 del Brennero e Soave San Bonifacio. Al di fuori della nostra rete segnaliamo proprio sulla A22 di competenza della società Autostrada del Brennero code per incidente in direzione Modena tra Ala Avio e Affi. Abbiamo concluso, ma vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico. Da Brescia a Trieste, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. Gemini One, The Big One.

0: Gemini One, The Big One. La grande musica di Radio Gemini è anche in DAB Plus. Ascoltaci in DAB Plus in Veneto, Friuli Venezia Giulia, Lombardia e Trentino Alto Adige. Con un suono perfetto, senza interferenze.
1: Qui io sono, potete ripetere.
0: I grandi successi dagli anni 70 ai 2000, sempre con te, con la qualità digitale del DAB Plus. Radio Gemini One, The Big One, ora anche in DAB Plus.
2: Noi di Radio Gemini ci piace farvi ballare in qualsiasi momento della giornata. Da adesso e per 15 minuti i migliori successi mixati dai nostri DJ. È tempo

entra in tasca, termina qui. Termina qui. Eh sì, sono già passati 15 minuti. Ma non preoccuparti, più tardi continueremo a mixare i migliori vinili su

0: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.
2: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
3: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
4: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900 161 302 89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333 186 70 76.
5: Gemini.
4: Aspetta un attimo, Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

di Radio Gemini. Anni fa, nei sotterranei di Radio Gemini, un gruppo di tecnici specializzati fu incaricato di una missione segreta: recuperare dai vecchi magazzini impolverati i dischi più potenti delle quattro decadi. Da allora lavorano nell'ombra, selezionando solo le hit migliori. Se cercate il suono giusto, e se riuscite a trovarli, allora siete pronti per Time for Hits. Su Radio Gemini è il momento di Time for Hits. Quattro decadi, quattro brani. Il primo tesoro spolverato arriva dritto dagli anni 70. Dal 1974, MFSB featuring The Three Degrees, The Sun.

0: I 90 ci hanno regalato hit indimenticabili.
1: We're gonna do a song that you never heard before.
0: E ora siamo pronti per il nuovo millennio. Give it to me, give it to me, give it to me. Benvenuti negli anni 2000. Dal 2001, Sofia.

Anni fa, nei sotterranei di Radio Gemini, un gruppo di tecnici specializzati fu incaricato di una missione segreta. Hanno recuperato i dischi più potenti dalle quattro decadi e oggi hanno portato in onda le hit migliori. I tecnici si sono coperti di polvere, nascosti tra vinili, cassette e CD, ma qualcuno li ha scoperti. Più tardi torneranno in azione per recuperare altri tesori musicali. E voi sarete pronti per la prossima missione. Questo era Time for Hits. Boom, boom.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way.
1: È mezzogiorno e un minuto.
2: Spot.
3: Ciao da Laura Cremaschi
4: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
3: I dentifrici BioRepair sono gli unici che depositano nuovo smalto sui denti proteggendoli da sensibilità ai fastidi gengivali. Prova la gamma BioRepair protezione completa 50+, dentifricio colluttorio, studiati per il cavorare degli over 50. Un aiuto quotidiano contro gli effetti del tempo.
4: Acqua e sapone.
3: Oltre la convenienza.
0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
5: Buongiorno, iniziamo segnalando che sulla A4 Brescia-Padova sono possibili rallentamenti in direzione Milano tra Verona Est e Verona Sud a causa di traffico intenso. Traffico rallentato perché intenso anche sulla A4 Venezia-Padova verso Trieste tra Padova Est e la tangenziale di Mestre. E ancora per traffico intenso coda la barriera di Trieste-Lisert della A4 Venezia-Trieste in direzione del capoluogo friulano. Infine sulla A22, gestita da Autostrada del Brennero, si viaggia in colonna per un incidente in direzione Modena tra Ala Avio e Affi. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e di Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Spot.
6: Vuoi lavorare con noi? Vuoi far parte della nostra radio? Noi cerchiamo proprio te. Se pensi di essere la forza che cerchiamo per la vendita di spazi pubblicitari e i nostri eventi, invia il tuo curriculum alla nostra email info@radiogemini.net. Radio Gemini One, the big one, the big one.
0: Radio Gemini. Gemini One, the big one.

0: Gemini One, The Big One.
1: Gemini Mix è più di un programma. Da oggi diventa una web radio H24. Nasce Gemini Mix, la web radio con tutti i programmi mixati di Radio Gemini. Da Gemini Mix a Maxi Single, da Gemini Fly Mix a Trentennio Io C'ero e molti, molti altri. Vai subito su radiogemini.net sezione radio e ascolta Gemini Mix. Accendi il ritmo, sempre.
2: Chi l'ha detto che in pausa ci si deve fermare? Che dilettanti! Da questo momento si corre, si salta, si canta! Abbiamo preso la parola pausa, le abbiamo tolto la pigrizia e ci abbiamo aggiunto il pranzo. Risultato? Un'ora di puro sabotaggio acustico. Da questo

orologi a dieta, onnivori scatenati, fanatici del fitness o del carboidrato. Qualunque sia il tuo menù, la nostra musica mette tutti d'accordo. È la pausa pranzo di Radio Gemini.

0: ta pe sacă DJ.
1: Attenzione! Abbandonare la tastiera, allontanarsi dallo schermo. Libera la mente, scatena i ricordi e goditi la tua meritata pausa pranzo dalle 12 alle 13.

mattinata? E adesso ti meriti il premio! Mettiamo in tavola i successi più spettacolari della tua vita. È la pausa pranzo di Radio Gemini. Il gusto inconfondibile del ritmo.

0: vanno a scottare tra pochissimo.
1: Spot. La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
4: Gemini.
5: Radio Gemini.
3: Gemini One, The Big One.

Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.it.

ha detto che in pausa ci si deve fermare. Che dilettanti. Da questo momento si corre, si salta, si canta. Abbiamo preso la parola pausa, le abbiamo tolto la pigrizia e ci abbiamo aggiunto il pranzo. Risultato? Un'ora di puro sabotaggio acustico. Da questo momento, la pausa pranzo di Radio Gemini. Buon appetito!

Abbandonare la tastiera, allontanarsi dallo schermo. Libera la mente, scatena i ricordi e goditi la tua meritata pausa pranzo dalle 12 alle 13.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way.
1: Sono le 13 e un minuto.
2: Spot.
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
0: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
5: Ben ritrovati. Per traffico intenso sono possibili rallentamenti sulla A4 Venezia-Padova verso Trieste tra Padova Est e la tangenziale di Mestre e sulla A4 Brescia-Padova verso Milano tra Verona Est e Verona Sud. Vi ricordiamo poi che sul sito infoviaggiando.it trovate le previsioni del traffico fino al 30 settembre, un utile strumento per pianificare al meglio i vostri viaggi, soprattutto in questo periodo estivo. Per ora è tutto, ma per essere sempre aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, scaricate gratuitamente l'app Infoviaggiando. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: aspetto ogni giorno qui su Radio Gemini dalle 18 alle 19 con Hit Parade Stories, dove la storia la fa la musica, ma anche le curiosità.
1: Noi di Radio Gemini ci piace farvi ballare in qualsiasi momento della giornata. Da adesso e per 15 minuti i migliori successi mixati dai nostri DJ. È tempo di Mini Groove, la tua carica di energia.

che entra in tasca termina qui. Termina qui. Eh sì, sono già passati 15 minuti. Ma non preoccuparti, domani continueremo a mixare i migliori vinili su

0: Ciao da Laura Cremaschi
1: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da Acqua e Sapone.
0: Le capsule Finish Ultimate Plus da 65 pezzi sono 12,90 e Finish Ultimate Gel da 3 flaconi è a 10,90. E per una pulizia completa, prova il bipacco di Finish Cura Lavassoviglie.

0: bottiglia 4,99 euro e con un detergente e un additivo finish in omaggio un campione di Ultimate Plus.
1: Acqua e sapone.
0: Oltre la convenienza.
2: Gemini. Radio Gemini.
3: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: fascino del vinile, il suono originale, l'energia dei grandi successi. Tutti i giorni dalle 19 i migliori maxi single di sempre. Versioni estese, remix esclusivi e il groove autentico della musica che ha fatto la storia. Maxi single, il suono del vinile. Solo su Radio Gemini One, The Big One.
1: Anni fa, nei sotterranei di Radio Gemini, un gruppo di tecnici specializzati fu incaricato di una missione segreta: recuperare dai vecchi magazzini impolverati i dischi più potenti delle quattro decadi. Da allora lavorano nell'ombra, selezionando solo le hit migliori. Se cercate il suono giusto, e se riuscite a trovarli, allora siete pronti per Time for Hits.
0: Su Radio Gemini è il momento di Time for Hits. Quattro decadi, quattro brani. Il primo tesoro spolverato arriva dritto dagli anni 70. Dal 1979, Gilberto Gil, Todd.

About it. I 90 ci hanno regalato hit indimenticabili. We're gonna do a song that you never heard before. E ora siamo pronti per il nuovo millennio. Give it to me, give it to me, give it to me. Benvenuti negli anni 2000.

Anni fa, nei sotterranei di Radio Gemini, un gruppo di tecnici specializzati fu incaricato di una missione segreta. Hanno recuperato i dischi più potenti dalle quattro decadi e oggi hanno portato in onda le hit migliori. I tecnici si sono coperti di polvere, nascosti tra vinili, cassette e CD, ma qualcuno li ha scoperti. Più tardi torneranno in azione per recuperare altri tesori musicali. E voi sarete pronti per la prossima missione. Questo era Time for Hits.

0: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
0: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con Tan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Gemini. Radio Gemini. Gemini One, The Big One.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati sulla 4 Brescia-Padova. Si verificano code per un incidente tra Desenzano e Peschiera del Garda verso Venezia. In direzione Milano per traffico intenso si rallenta con code tra Verona Est e Verona Sud. Code per traffico intenso sulla 4 Venezia-Trieste alla barriera di Trieste-Lisert in direzione Trieste. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia-Trieste è a vostra disposizione l'app gratuita InfoViaggiando. È tutto, a dopo.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, c'è Breakfast. Il tuo risveglio in musica con Andrea e la Fabi. Con Andrea e la Fabi. Breakfast su Gemini One, the big one.
3: Signori e signore, buongiorno. Vi parla il comandante. Benvenuti a bordo del volo senza scalo di Radio Gemini. Abbiamo appena raggiunto la nostra quota di crociera. Vi preghiamo di mantenere le cinture allacciate, perché per la prossima ora viaggeremo a una velocità di 90 all'ora.
4: Da questo momento, su Radio Gemini, viaggeremo a 90 all'ora con i grandi successi degli anni 90. Allacciate le cinture!

grandi successi anni 90. Senza sosta, senza sosta. Tutto questo è 90 all'ora. Ogni giorno su Radio Gemini.

Le più cantate, le più ballate, le più ascoltate, le più veloci. Tutto questo è 90 all'ora, il pomeriggio senza freni.

0: Benvenuti nel mercato di internet, un luogo tranquillo.
1: Internet veloce!
0: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
2: Gemini.
3: Radio Gemini.
2: Gemini One, the big one.

Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.it.

Le più cantate, le più ballate, le più ascoltate, le più veloci. Tutto questo è 90 all'ora. Il pomeriggio senza freni.

Le più cantate, le più ballate, le più ascoltate, le più veloci. Tutto questo è 90 all'ora. Il pomeriggio senza freni di Radio Gemini.

grandi successi anni 90, senza sosta, senza sosta. Tutto questo è 90 all'ora, ogni giorno su Radio Gemini.

0: L'appuntamento con i grandi successi degli anni 90 torna domani su Radio Gemini per un nuovo viaggio a 90 all'ora. 90 all'ora. 90 all'ora.
1: Anche nella prossima ora continuano i grandi successi dagli anni 70 ai giorni nostri.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei.
1: Gemini One. Every day, in every way.
2: Sono le 15 e 2 minuti.
3: Spot.
4: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
5: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
6: Gemini. Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
7: Nuovo aggiornamento, ben ritrovati. Sulla A4 Brescia-Padova, lunghe code ma in diminuzione per un incidente tra Desenzano e Peschiera del Garda in direzione Venezia. E code in uscita allo svincolo di Desenzano per entrambe le provenienze. Verso Milano, traffico sostenuto, si verificano rallentamenti con code tra Verona Est e Verona Sud. Su questo tratto sono presenti i cantieri. Ci spostiamo sul tratto Venezia-Trieste della A4 per segnalare code per traffico intenso alla barriera di Trieste-Lisert in direzione Trieste. Prudenza poi per un veicolo in panne tra Palmanova e Villesse, sempre verso Trieste. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. Mi fermo qui, ci ritroviamo più tardi.
6: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: Spot.
8: Vuoi lavorare con noi? Vuoi far parte della nostra radio? Noi cerchiamo proprio te. Se pensi di essere la forza che cerchiamo per la vendita di spazi pubblicitari e i nostri eventi, invia il tuo curriculum alla nostra email info@radiogemini.net. Radio Gemini One, the big one, the big one.
9: Radio Gemini.
1: Gemini One, the big one.

La camera ha poca luce e poi è molto più stretta di come da giù immaginavo. Ho pensato molto a lei qua dentro, l'immaginavo sempre sola, chi

0: Stai ascoltando Radio Gemini. 30 anni di successi, tutti da ballare.
1: Double, due dischi uno dietro l'altro. Su Gemini One, The Big One.

0: Due dischi uno dietro l'altro. Su Gemini One, The Big One.
1: Spot.
2: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
3: Arredissima.
4: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
4: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: Gemini.
6: Radio Gemini.
0: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa.

Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.net. Gemini Live Music Show. La tua musica su Gemini One. The Big One. Radio Gemini One. The Big One. Gemini.

Gemini Revolution. Gemini Revolution. Le canzoni che hanno rivoluzionato un'epoca. Gemini Revolution.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One.
1: Every day. In every way.
2: Sono le 16 e 3 minuti.
3: Spot.
4: Ciao da Laura Cremaschi
5: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
4: I deodoranti Licia, spray e roll-on sono a 1,90€, quelli in crema e vapo a 2,79€. Prova anche i nuovi Deo Licia Balance con tecnologia VivaSense e con due prodotti Licia, di cui un deodorante, in regalo il Deo Spray Fresh Nature Bergamotto e Zenzero da 150ml.
5: Acqua e sapone.
4: Oltre la convenienza.
6: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
7: Scialla, c'è Skoda!
6: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
7: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
6: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cammi che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900 161 302 89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333 186 70 76.
8: Gemini. Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
9: Nuovo aggiornamento, ben ritrovati. Sulla A4 Brescia-Padova, risolto l'incidente, permangono rallentamenti con code tra Brescia Ovest e Peschiera del Garda in direzione Venezia. Traffico in aumento per gli spostamenti del venerdì pomeriggio. Sul tratto Venezia-Trieste della A4, incolonnamenti tra Innesto A28 e Sanstino di Livenza verso Venezia. E code sulla tangenziale di Mestre tra Terraglio e l'Innesto con la A27 in direzione Trieste. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi è possibile accedere al sito InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. Mi fermo qui, ci ritroviamo più tardi.
8: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
0: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Riunioni infinite, mail che scoppiano, capi esigenti. Stop! Alza il volume e sbottona la camicia. Dalle 12 alle 13 su Radio Gemini scatta la pausa pranzo. Un'ora ad altissimo voltaggio con i campioni della musica 70, 80.

Gemini Revolution. Revolution. Gemini Revolution. Le canzoni che hanno rivoluzionato un'epoca. Gemini Revolution.

0: Due dischi uno dietro l'altro. Su Gemini One, The Big One.
1: Spot.
2: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
3: Internet veloce!
2: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
4: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, 0 titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

0: noi cerchiamo proprio te. Se pensi di essere la forza che cerchiamo per la vendita di spazi pubblicitari e i nostri eventi, invia il tuo curriculum alla nostra email info@radiogemini.net. Radio Gemini One, the big one, the big one. Radio Gemini.
1: Hai un locale o una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.net. Gemini Live Music Show. La tua musica su Gemini One, the big one. Radio Gemini One. La radio vietata ai minori di 18 anni. Gemini Revolution. Gemini Revolution. Gemini Revolution.

Gemini Revolution. Gemini Revolution. Le canzoni che hanno rivoluzionato un'epoca. Gemini Revolution.

0: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
1: Fai leva sui miei desideri, eh?
0: Veramente faccio leva sull'IVA.
1: Leva sull'IVA?
0: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
1: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
0: Ce li leva?
1: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
0: Leva l'IVA.
1: E i pensieri.
0: Solo a luglio, solo da
2: Iperceramica.
3: Ciao da Laura Cremaschi
4: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
3: Il detersivo lavatrice Coccolino Wonder Wash da 37 lavaggi a 4,99 euro. Per una pulizia di lunga durata trovi gli spray Chief da 650 ml e gli Ultra Max da 750 ml a 1,89 euro. E per pulire le superfici di casa prova Chief Infinite Clean. Lo spray e la ricarica sono 2,99 euro.
4: Acqua e sapone.
3: Oltre la convenienza.
5: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
6: Gemini.
7: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Siete pronti a esplorare le radici, le storie e i ritmi che hanno plasmato la musica di un intero continente? Dimenticate tutto ciò che sapete e preparatevi a un'esperienza che vi farà ballare con l'anima. Questo è Gemini Afro Night History. Ogni domenica sera vi guideremo attraverso l'evoluzione della musica afro. Sintonizzatevi e lasciatevi trasportare dalle onde sonore dell'Africa. Gemini Afro Night History. Ogni domenica sera, solo qui. Su Gemini One, The Big One.
1: Gemini Flashback.
0: Ogni disco, un ricordo. Gemini Flashback.

0: The Big One.
1: Verifica nastro. Allineamento ok. La cassetta è agganciata. La corsa può iniziare. Un salto tra tracce che hanno fatto storia. Tutte qui, tutte in un'ora. Più vive che mai. Radio Gemini attiva la sua macchina dei suoni. Gemini Dance Machine. Dance Machine. Premi play. Si parte.
2: Gemini Dance Machine.
3: Oh yes! Ultimo appuntamento della settimana. Buon venerdì a tutti voi carissimi da Stefano Riva. Ultimi 60 minuti da trascorrere insieme per questa settimana su Radio Gemini. Partiamo con il primo blocco della Dance Machine, George Benson, Give Me the Night, poi Vaya con Dios, Na Na Na e George Michael, Faith.
1: Gemini Dance Machine.
2: Solo lo mejor.
1: Solo il meglio degli anni 80 e 90.

0: Gemini Dance Machine.
1: Gemini Dance Machine.
2: La piastra è calda, il nastro scorre liscio e i successi 80-90 arrivano uno dopo l'altro.

0: Gemini Dance Machine.
1: La meravigliosa ed inconfondibile voce di George Michael appena ascoltato su Radio Gemini con il suo brano Faith. Ma ne abbiamo altri tre pronti da suonare, ma soprattutto ballare. I Venga Boys con We Are Going to Ibiza. A seguire Giorgio, Tina Cherry e Wakefield, Another Day.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90.

0: estate possiamo andare dove vogliamo.
1: Scialla, c'è Skoda.
0: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
0: Ah, e allora scialla. Scialla, scialla. Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue con conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99 euro, e con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
4: Gemini.
5: Aspetta un attimo, Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Dance Machine.
1: L'ultimo appuntamento settimanale della Gemini Dance Machine con Stefano Riva, che continua nella seconda parte di oggi con Gilbert Montagnier, Just for Tonight, Will Smith, Wild Wild West e Gino Latino, Yo!
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90.

0: Production.
1: Gemini Dance Machine.
2: Si continua a suonare le hit più belle, più famose, i ricordi più belli degli anni 80 e 90. Il programma perfetto per voi, concentrato in 60 minuti di pura energia. Stefano Riva con voi per scoprire i prossimi successi da ascoltare. Ritorniamo negli anni 90 con gli Ace of Base e la loro Cruel Summer. Poi Greg Keane, Lucky e la nostra Alexia con Ti Amo, Ti Amo.
1: Gemini Dance Machine.
0: Gemini Dance Machine.
1: Solo lo mejor.
0: Solo il meglio degli

0: Gemini Dance Machine.
1: Ultimo blocco in arrivo di oggi, ma soprattutto di questa settimana della Dance Machine su Radio Gemini. Andiamo veloci veloci ad ascoltarci Gash Patti, Let Be Must The Queen, poi All Saints, Under The Bridge e da seguire Ole Oates, You Make My Dreams. A tra poco per i saluti.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90.

0: Dance Machine.
1: Si chiude così puntuale questa bella oretta di successi 80 e 90 su Radio Gemini. La Dance Machine si ferma, ma ritornerà puntuale al solito orario lunedì. Grazie per essere stati con me, Stefano Riva. Saluto la parte tecnica capitanata dal Check e Riccardo Secchi. Buon weekend, fate i bravi. Ciao!
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90. La corsa dei suoni si ferma qui, ma il nastro riparte domani. Stesso orario, stessa macchina. Gemini Dance Machine. Ci riascoltiamo domani.
3: Anche nella prossima ora continuano i grandi successi dagli anni 70 ai giorni nostri.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei.
1: Gemini One.
2: Every day. In every way.
3: Sono le 18 e un minuto.
4: Spot. Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
5: Fai leva sui miei desideri, eh?
4: Veramente faccio leva sull'IVA.
5: Leva sull'IVA?
4: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
5: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
4: Ce li leva?
5: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
4: Leva l'IVA.
5: E i pensieri.
4: Solo a luglio, solo da...
6: Iperceramica!
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99€, e con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69€. Lidl, vale davvero.
7: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
8: Gemini. Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
9: Nuovo aggiornamento, ben ritrovati. Sulla A4 Brescia-Padova si formano code per un incidente da poco avvenuto tra Desenzano e Sirmione in direzione Venezia. Il traffico era già molto intenso in direzione Venezia, rallentamenti si verificano tra Somma Campagna e Verona Sud. Sul tratto Padova-Venezia code tra Padova Est e tangenziale di Mestre in direzione Trieste. Incolonnamenti poi si verificano sulla tangenziale di Mestre tra Terraglio e l'innesto con la A27 in direzione Trieste. In carreggiato apposta segnalato un veicolo fermo. Code anche intorno alla rotonda Marghera. Infine sulla A28 Portogruaro-Conegliano, code in uscita a Portogruaro provenendo da Conegliano a causa del traffico intenso. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto, ci ritroviamo più tardi.
8: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
7: Aspetta un attimo, Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Ogni hit ha una storia e ogni storia merita di essere raccontata. Hit Parade Stories.
1: Eccomi qua, siamo arrivati anche a venerdì, ridi e scherzi. Andiamo a chiudere un'altra settimana del nostro Hit Parade Stories, ma ci piace perché sta per arrivare il weekend, quindi tanto, tanto relax e divertimento sempre con noi di sottofondo. E allora ci occupiamo di questo Hit Parade Stories qui a Gemini, ma certo, miei cari, perché fra un successo e l'altro vi parlo del mondo animale. Ogni

0: proprietari di cani sarebbe disposto a lasciare il proprio partner se il proprio cane non lo sopportasse. Partiamo da questa notizia fra pochissimo.
1: Hit Parade Stories
2: su Gemini.

0: momento magari sono in macchina, sono ancora in ufficio, sono ancora al lavoro, ci sono tante diverse situazioni. Beh, ditemele al 351-678-6611.
1: Hit Parade Stories
2: su Gemini.

0: Hit Parade Stories.
1: Che sound, ragazzi, che successi, che hit. Ma senti qui cosa abbiamo suonato e ascoltato insieme. E allora, miei cari, lo sapete che mi piace parlare dei miei amici a quattro zampe. Io spesso e volentieri porto Charlotte, la mia bulldog inglese, qui in radio, fa un po' da mascotte. Lei si mette buona buona sotto la console e sta lì tranquilla. Devo dire che sono particolarmente d'accordo con questo studio che rivela che il 54% dei proprietari di cani sarebbe disposto a lasciare il proprio partner se non va d'accordo con l'animale. È un sondaggio, è uno studio. I proprietari prenderebbero le distanze da rapporto se tra cane e compagno non si creasse la giusta intesa. Dalla stessa rilevazione emergono altri dati. Il 65% ammette di aver più foto del cane che del partner. Rido perché per quanto mi riguarda è vero. E quasi il 50% sostiene che sarebbe più difficile stare lontano una settimana dal proprio cane che dal proprio compagno o compagna. Numeri dunque che mostrano quanto per molti il legame con un animale possa pesare anche nella scelta di coppia.
0: Hit Parade Stories
2: su Gemini.

0: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo dove ogni giorno è...
1: Internet! Internet veloce! Quanti giga vi servono?
0: Questo finché non passi a Eolo.
2: E allora tutto diventa più...
0: Ah, perché quando facciamo una cosa, la facciamo bene. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
3: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero 1 per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99 euro, e con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
5: Gemini.

Noi cerchiamo proprio te. Se pensi di essere la forza che cerchiamo per la vendita di spazi pubblicitari e i nostri eventi, invia il tuo curriculum alla nostra email info@radiogemini.net. Radio Gemini One, the big one.

0: Se ami gli anni 80 e 90, preparati a un'ora fatta di musica e storie che profumano di quell'epoca. Radio Gemini presenta Gemini Dance Machine.
1: Gemini Dance Machine.
0: Successi originali, ricordi precisi, curiosità vere, raccontate da Stefano Riva, che ti porterà dentro gli oggetti, le mode e i suoni di quegli anni. Dal lunedì al venerdì, dalle 5 alle 6 del mattino e dalle 17 alle 18. La musica corre, le parole arrivano al momento giusto e l'atmosfera è quella delle nostre cassette di quando tutto era nuovo. Gemini Dance Machine, il modo migliore per tornare senza tornare indietro. Radio Gemini. Hit Parade Stories.
2: Che belle queste notizie, sai che mi riempiono il cuore, davvero la generosità di questo pensionato è veramente pazzesca. È un pensionato della provincia di Asti che praticamente ha trasformato una semplice giocata al Superenalotto in un gesto di grande generosità. Ragazzi, lui aveva vinto circa 93.000 euro e ha deciso senza esitazioni di destinare l'intera somma ai

Allora, l'uomo, noto per il suo forte amore per i cani e per uno stile di vita semplice, ha scelto di non tenere nulla per sé. La vincita, infatti ottenuta con una schedina fortunata acquistata in un piccolo paese dell'Astigiano, è diventata un'opportunità concreta

0: 7, un gesto che dimostra come una vincita possa trasformarsi in qualcosa di più grande, un atto di vero altruismo.
1: Hit Parade Stories
2: su Gemini.
3: You might know of the original sin, and you might know how.

0: Hit Parade Stories.
1: Come sta andando questa giornata? Ditemelo al nostro WhatsApp che io leggo tutti i vostri messaggi e ascolto tutti i vostri audio. 351-678-6611. Poi se avete in mente la vostra hit preferita, lì in quel caso interviene il buon Riccardo.
0: Hit Parade Stories.

0: Parade Stories.
1: Tanta musica, tanti successi e poi ci sono io a parlarvi anche dei nostri amici animali. Voi avreste modo di volare in Cina? Cercate lavoro? Perché lì ti pagherebbero circa $3,000 al mese, però ogni giorno dovete essere impegnati a fare le coccole ai panda. Sembra uno scherzo, invece è tutto vero. In Cina esiste davvero un lavoro in cui si viene pagati per prendersi cura dei panda. Praticamente bisogna giocare con loro, accompagnarli durante la giornata, assicurarsi che stiano bene, fargli le coccole, le corse improvvise, tanta energia, insomma, fuori controllo da controllare. Ma non è solo divertimento, perché i panda sono anche una specie protetta, delicata, super affettuosa. Si legano a chi li accudisce, ti saltano addosso appena entri nel recinto e trasformano ogni giornata in un mix di caos. E quindi ci vuole anche un po' di responsabilità, bisogna essere pazienti, bisogna essere presenti e pronti anche un po' a sporcarsi le mani. Stanno cercando se volete, alloggio e passi sono inclusi, le ferie sono poche, il lavoro richiede impegno costante, ma sicuramente questa cosa cambia la vita, un'esperienza unica al mondo, a stretto contatto con uno degli animali più amati di sempre. Voi accettereste questo lavoro o passate oltre?
0: Hit Parade Stories
2: su Gemini.

0: Parade Stories.
1: I nostri amici a quattro zampe ci rilassano, ci aiutano anche a smaltire la rabbia, comunque sia ci danno amore incondizionato, anche se non li conosciamo bene. E pensate che l'aeroporto di Istanbul è arrivato un aiuto speciale contro stress e ansia, i cani da terapia. Lo scalo turco, che è tra i più grandi al mondo, ha lanciato infatti la Therapy Dog Project, uno dei primi in Europa a fare questa cosa. L'obiettivo è praticamente semplice: rendere il viaggio più sereno, soprattutto per chi ha paura di volare o magari vive con lo stress degli spostamenti. E quindi i cani, che sono tutti certificati e addestrati, sono presenti nell'area partenze internazionali nelle ore quelle più trafficate, diciamo dalle 10 alle 16, e interagiscono con i passeggeri proprio per aiutarli a rilassarsi. L'aeroporto, già attento agli animali, dispone anche di diverse pet room che sono attrezzate con tutto il necessario per i compagni di viaggio a quattro zampe. Una bella iniziativa, vero Riccardo? Ed è così che noi andiamo a chiudere anche questo Hit Parade Song.

0: sempre con Radio Gemini di sottofondo, e noi ci riaggiorniamo lunedì per nuove ed entusiasmanti notizie, a partire sempre dalle ore 18. Vi aspetto, ciao!
1: Hit Parade Stories
2: su Gemini.

0: nuovo appuntamento con Maxi Single, il suono del vinile.
1: Sono le 19 e 2 minuti.
2: Spot.
3: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
4: Internet veloce!
3: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
5: Ciao da Laura Cremaschi
6: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da Acqua e Sapone.
5: I solari Trigger Niva Sun sono 10,49€, perfetti per la pelle di tutta la famiglia. Trovi anche Niva Sun Kids per i più piccoli a 9,49€ e lo stick SPF 50+ a 8,99€. E con 2 prodotti Niva Sun, di cui una protezione corpo, in omaggio alla custodia impermeabile per smartphone.
6: Acqua e sapone.
5: Oltre la convenienza.
7: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
8: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
9: Gemini.
2: Spot.
7: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca? 0 titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
8: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
9: Gemini.
10: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
11: Nuovo aggiornamento, ben ritrovati. Sulla A4 Brescia-Padova code in smaltimento per un incidente ormai risolto tra Brescia Est e Sirmione in direzione Venezia. Il traffico è comunque intenso in entrambe le direzioni, con rallentamenti e code tra Peschiera e Brescia Ovest. Rallentamenti poi verso Venezia, anche tra Somma Campagna e Verona Sud. Sul tratto Padova-Venezia permangono code per traffico sostenuto tra Padova Est e la tangenziale di Mestre in direzione Trieste. Incolonnamenti sulla tangenziale di Mestre tra Castellana e allacciamento A27 in direzione Trieste, con code anche intorno alla rotatoria Marghera. Sulla A28 Portogruaro-Conegliano, infine, permangono code in uscita a Portogruaro provenendo da Conegliano. Per conoscere in tempo reale tutte le informazioni sulla viabilità da Brescia a Trieste è possibile scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando. E tutto, ci ritroviamo più tardi.
10: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
12: Radio Gemini.
0: Gemini One, the big one.
13: In Hollywood tonight.
14: Voodoo economics.
13: In Hollywood tonight.
15: Hollywood, Hollywood, Hollywood, Hollywood.
16: Police dodge bricks and bottles. You can hear them crashing on the sidewalk. Officers beating and kicking a man on the street.
17: We just trying to get it together to keep the police off our back, man.
18: Ascolta il passato. Vivi il presente. Radio Gemini.
0: Maxi Single, il magico suono del vinile, direttamente preso dalle valigie dei nostri DJ.
19: Ma è magnifico!
0: Le vibrazioni, il suono del vinile. Maxi Single.

Gemini One, The Big One. Hai un locale? O una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.net.

0: Radio Germany, playing only the best hits.
1: C'era la luna, c'erano le stelle, c'era una nuova

we got news.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day, in every way.
1: Sono le 20 e 2 minuti.
0: Spot.
2: Ciao da Laura Cremaschi
3: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
2: Le creme Nivea 500 ml e la variante Repair & Care 400 ml sono a 4,99€. Le rassodanti Nivea Q10 a 6,99€ e i nuovi barattoli da 400 ml a 4,99€. E acquistando due creme corpo Nivea in omaggio, un deodorante Rolon Nivea Derma Control Restore.
3: Acqua e sapone.
2: Oltre la convenienza.
0: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
4: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
5: Buonasera e bentrovati a questo nuovo aggiornamento. Segnalo sulla A28 Porto Gruaro Conegliano in direzione della A4 rallentamenti per traffico in uscita a Porto Gruaro. Sulla A57 tangenziale di Mestre in direzione Trieste code per traffico intenso tra Terraglio e il bivio per la A27. Sulla A4 Brescia-Padova si verificano ancora rallentamenti per traffico intenso tra Brescia Ovest di competenze di Autostrade per l'Italia e Peschiera del Garda in direzione Venezia. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Grazie per l'attenzione. Buon viaggio.
4: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
0: Gemini One, the big one.

0: Radio Gemini vi fa ballare con il meglio della musica anni 70, 80, 90. Gemini Mix. Music all night long.
1: Stai ascoltando Radio Gemini, la radio dei grandi successi.
0: Gemini Revolution, le canzoni che hanno rivoluzionato un'epoca. Gemini Revolution.

Gemini Revolution. Revolution. Gemini Revolution. Le canzoni che hanno rivoluzionato un'epoca. Gemini Revolution.

0: Due dischi uno dietro l'altro. Su Gemini One, The Big One.
1: Spot.
2: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
0: Gemini.

Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.it.

0: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.
2: Gemini. Aspetta un attimo. Radio Gemini One. Ritorna.

0: Gemini Mix. Torna fra poco. Spot.
1: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: Gemini.
3: Signori e signore, vi parla il comandante. Preparatevi al decollo. Il pomeriggio di Radio Gemini cambia marcia e sale a bordo di 90 all'ora. Il viaggio quotidiano nei grandi successi degli anni 90. Le tracce memorabili che hanno segnato un'epoca. In un'ora, al massimo dei giri. Ogni giorno alle 14 c'è 90 all'ora. Il pomeriggio senza freni di Radio Gemini.

Gemini Mix. Gemini Mix. E i nostri DJ sono pronti. Con le valigie di vinili impolverati a farvi ballare. Yahoo! Gemini Mix, l'onda sonora giusta per le vostre serate. Solo su Gemini One, the big one.

0: Gemini.
1: Spot.
0: Gemini.
2: Gemini One, the big one. Su Radio Gemini, Gemini Mix, in rotazione.

0: Gemini Mix torna fra poco. Gemini One, The Big One. La grande musica di Radio Gemini è anche in DAB Plus. Ascoltaci in DAB Plus in Veneto, Friuli Venezia Giulia, Lombardia e Trentino Alto Adige. Con un suono perfetto, senza interferenze.
1: Qui io sono, potete ripetere.
0: I grandi successi dagli anni 70 ai 2000, sempre con te, con la qualità digitale del DAB Plus. Radio Gemini One, The Big One, ora anche in DAB Plus. Pronti ad alzare il volume? Gemini Mix.
2: Gemini Mix.
0: E i nostri DJ sono pronti. Con le valigie di vinili impolverati a farvi ballare. Gemini Mix, l'onda sonora giusta per le vostre serate. Solo su Gemini One, The Big One.
3: Su Radio Gemini, Gemini Mix. In rotazione, i vinili.

0: d'estate possiamo andare dove vogliamo.
1: Scialla, c'è Skoda.
0: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
0: Ah, e allora scialla.
2: Scialla, scialla.
0: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Gemini Spot. Gemini One, The Big One.

0: Gemini Mix.
1: Torna fra poco. Gemini One, the big one. Got to say,
2: se ti chiamano per chiederti che radio ascolti, di che ascolti Radio Gemini.

Gemini Mix. Gemini Mix. E i nostri DJ sono pronti. Con le valigie di vinili impolverati a farvi ballare. Gemini Mix, l'onda sonora giusta per le vostre serate. Solo su Gemini One, the big one.

Gemini. Il fascino del vinile, il suono originale, l'energia dei grandi successi. Tutti i giorni dalle 19, i migliori maxi single di sempre. Versioni estese, remix esclusivi e il groove autentico della musica che ha fatto la storia. Maxi single, il suono del vinile. Solo su Radio Gemini One, The Big One.

0: Gemini. Gemini One, the big one. This is the right.
1: Ciao, sono Valentina La Rocca e ti aspetto ogni giorno qui su Radio Gemini dalle 18 alle 19 con Hit Parade Stories, dove la storia la fa la musica, ma anche le curiosità.
0: Stai ascoltando Radio Gemini. 30 anni di successi, tutti da ballare.
2: Radio Gemini, Gemini Mix, in rotazione.

0: Gemini. Gemini One, the big one. Big Survivor.
1: Sei perennemente in ritardo. Sintonizza la radio su Gemini One e svegliati con 6 in punto. Sarà la tua radio sveglia in musica. Dalle 6 del mattino, ogni mattina su Gemini One. The big one.
2: Ascolta il passato. Vivi il presente. Radio Gemini.
3: This recording studio somewhere far, far away.